Ya da fulatun fati masu haɗa gaba tsakanin musulmi da musulmi, masu kafirtar da musulmi don su ɓata maka aƙida, gara ka zauna da masu istighfari da fulatun annabi da la

0: mutum. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yaji armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

Farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM muka saurari takaitattun labarai daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum. Idan Allah ya kaimu da misalin karfe 12 muke fatan kawo muku labaran duniya, bayan sa ne mu kawo muku ma sharhin bayan labarai. Ya lokaci ne da za mu shakata da uwanu guda, za mu buɗe layukan wayarmu domin ci gaba da tattaunawa da ku, musamman a ci gaba da hutun ƙarshen mako a wannan rana ta Lahadi 2 ga watan Agusta na shekara 2026, wadda ta yi daidai da 18 ga watan Safar shekara 1448.

wato a gaida wakar Adamsu kenan inda muke ci gaba da shakatawa da ku a daidai wannan lokaci tare da Yusuf Aikar Kasar wanda shi wannan waka zamu ci gaba da kasancewa da ku daga yanzu har misalin karfe 10:30 inda zamu kawo muku shirin na English Polanas wakar Nazifi Asnani ta Sharafi

To masha Allah da fatan masu saurare sun ji dadin kasancewa da shakatawar da muka yi a dan rago lokacin da suka rage mana musamman dai duka domin taya ku nishadi da ɗebe muku kyawa musamman a lokacin da ake ci gaba da jimurin kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM.

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

titin zuwa Maiduguri da titunan Katsina da Kaduna da hanyar Kano Eastern Bypass. Ya bayyana cewa titin Kano Eastern Bypass na ɗaya daga cikin hanyoyi da manyan motoci ke amfani da su wajen jigilar amfanin gona da dabbobi da kayayyakin man fetur da kuma kayayyakin masana'antu a tsakanin Kano da jihohi makwabta. A da haka yace wannan dalilin ne ya sanya ingancin titin ke da matukar muhimmanci wajen bunƙasa harkokin kasuwanci da sufuri a shirin arewa maso yamma. Rundunar sojan Najeriya ta ce dakaranta karkashin rundunar Operation Udoka sun sanar da kama wasu manyan mambobin wata kungiya masu aikata laifuka da ake zargi da kaiwa sojoji harin kwantan bauna a ranar 4 ga watan Mayun shekarar 2026 a jihar Delta. Harin ya yi sanadin mutuwar soja ɗaya tare da jikkata wani. A wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce bayan harin ne sojoji suka kaddamar da jerin sumame bisa bayanan sirri domin kamo waɗanda suka aikata laifin da kuma kwato makaman da aka sace. Hakan ya kai ga tafke waɗanda ake zargi da saka haɗar da Chiboy da Marathon da kuma Onowu bayan sun tsere zuwa garin Ole da ke a jihar Delta. Sojojin sun ce waɗanda aka kama sun jagorance su zuwa maɓoyarsu da ke Aga Plantation a jihar Rivers da kuma Umuduke Plantation inda aka ɓoye makaman da aka sace da sauran makaman da ake amfani da su wajen aikata laifuka. A yayin samaman an kwato bindigogi da alburusai da dama da sauran kayayyakin aikinsu. Rundunar ta ce ana ci gaba da bincike kan waɗanda ake zargi kafin gurfanar da su a gaban kotu tare da jaddada aniyar ta na ci gaba da yaƙi da masu aikata laifuka domin tabbatar da zaman lafiya a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Rundunar 'yan sanda a jihar Kano ta sanar da kwato na'urorin samar da hasken wutar lantarki masu aiki da hasken rana guda 160 da ake zargin an sace su waɗanda darajar su ta kai naira miliyan 59,200. Haka kuma rundunar ta kama mutane hudu a wasu sumame daban-daban da ke da alaka da zargin sata da fashi da makami da injinan zuba mai da darajar su ta kai naira miliyan 10,200. A wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya fitar ya ce rundunar ta samu wannan nasara ne a cikin sa'o'i 48 a sakamakon sahihan bayanan sirri da jami'an sashen 'yan sandan sharaɗa da kuma Special Intervention Squad suka yi aiki a kansu. Rundunar ta ce ana ci gaba da bincike domin gano asalin na'urorin da kuma cafke dukkanin wanda ke da hannu a al'amarin. Rundunar 'yan sanda a jihar Katsina ta sanar da cewa ta dakile wani hari da ake zargin 'yan bindiga sun kai ƙauyen Sabon Gulbi da ke a ƙaramar hukumar Musawa inda jami'an tsaro suka kashe ɗaya daga cikin maharan. A cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Katsina DSP Abubakar Sadiq Aliyu ya fitar ya ce rundunar ta samu kiran gaggawa cewa wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun kai hari kan ƙauyen na Sabon Gulbi. Yace nan take jami'in 'yan sanda mai kula da shiyar Musawa wato DPO ya jagoranci tawagar haɗin gwiwar jami'an tsaro zuwa ƙauyen inda suka yi artabu da maharan. Rundunar ta ce 'yan sanda sun kashe ɗaya daga cikin 'yan bindigar yayin da sauran suka tsere da raunukan harbin bindiga. Rundunar ta ce ta kwato bindiga kirar AK-47 guda ɗaya da harsasai da kuma babur da ake zargin maharan suna yin amfani da shi wajen kai harin kafin su tsere. Kakakin rundunar ya ƙara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike domin faroto sauran 'yan bindigar tare da gurfanar da su a gaban kotu. Hukumar Shari'ar Musulunci ta jihar Kano ta haramta ɗaukar fasinjoji mata a gefen babur mai kafa uku da aka fi sani da suna a daidaita sahu ko a ce keke napep. Mataimakin kwamishinan hukumar na biyu Sheikh Ali Dan Abba ne ya sanar da wannan mataki yayin wani taro da shugabannin kungiyar masu a daidaita sahu ta jihar Kano Botora wanda ya gudana a birnin Kano. Ya ce taron ya mayar da hankali ne kan hanyoyin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumar da ƙungiyar tare da inganta tsari da bin doka da oda a harkar sufuri ta a daidaita sahu a jihar Kano. Sheikh Ali Dan Abba ya umarci dukkanin direbobin a daidaita sahu da su dakatar da ɗaukar mata a gefen abin hawa cikin gaggawa, inda ya ce hakan ya saba da ƙa'idojin shari'ar musulunci da kuma manufofin gwamnati na inganta tarbiyya da ɗabi'a a cikin al'umma. Kananan masana'antu na taka muhimmin rawa wajen bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma rage talauci a cikin al'umma. Sai dai kuma duk da irin wannan muhimmanci da suke da shi, har yanzu masu tafiyar da kananan masana'antu na fuskantar kalubale da dama da ke hana kasuwancin su haɓaka yadda ya kamata. Daga cikin irin waɗannan kalubale akwai ƙarancin jari da rashin wutar lantarki da tsadar kayayyakin aiki da kuma wahalar samun laminin kuɗaɗe daga cibiyoyin kuɗi da dai sauransu.
To ga rahoto na musamman da wakil.

wannan sako ce ake shigar malamai siyasa yafi dacewa fiye da rashin shigar su saboda in dai suka shiga hakan zai kawo ci gaba mai tarin yawa sako ne daga Ummi Jibrin Adam malama Ummi muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taki ta cikin wannan shirin